Vivere con te è una fantasia. Non hai capito che la vita poi è una sola. È meglio viverla. È come perdere tempo, e tu lo sai.